tottenham umakala kwa mitambo nembo ya afrika kwasa ntomboro mopota ndinazo pezwe kabukola kivai vari fast la afrika havo peri vari fast la afrika havanengeta vito manako chere fam